0: Bobby didn't say anything, neither.
1: Ma chi sa che sei lì? E per che da sapa o da poponi?
2: Grande,
1: Boa pergunta.
2: Não, eu perdoa, sim.

0: pensamento del signor Ralph Kramhorst perché è ridattata di una collega di Kinderhuder Kramhorst.
1: Sarciccio grani.
2: A questo punto lo voglio dire, Dario.
1: Pizza, sarciccia.
2: Che buono, Dario vuole. Che già te ne vuole, anche, perché Dario mi ha da buono. Io te ne ho rato, ti passo qua.
1: Ma bisogna fare un po' di tempo per fare un po' di tempo per fare un po'
3: di tempo per fare un po' di tempo per fare un po' di tempo per fare un po' di tempo per fare un po' di tempo per fare un
2: Ele está no Kudaus.

0: support di Cochon, organización criminal en el asco y punto de investigación principal camina atrás a acusación de lavamiento de placa.
1: El caso grande de Davis parte 2, cuando fueron parte de investigación grande contra la organización criminal en el asco. Quantum No Living Soldiers continua a ora in sala di corte la Kosovo del processo a che il Ministero Pubblico accusa differenti sospettosi di forma parte di un'organizzazione criminale del periodo di 1 gennaio 2025 del 8 di febbraio 2021 entre sospettoso principale da Jurandi Quant, mio conosciuto come Tyson, quando sospettare da il leader massimo di organizzazione NLS. Il Ministero Pubblico ha sostenuto che il sospettoso andava a involvere in partecipazione di un'organizzazione criminale, con NLS, complicità di differenti assassinati, traffico di droga, lavamento di placa e transazione finanziaria. Sospettoso è il caso da considerare un processo criminale più grande che ha trattato la Kosovo nell'ultima decada. Durante la sezione di AVE, ha visto che il sospettoso principale, Jurandi Quant Tyson, ha iniziato a detenere in Dubai. Secondo informazioni presentate in corte, ha iniziato a notare clarità ora e con il porvoire di droga of transferring to Kosovo. Difensore di differenti sospettosi argomenta che il caso non possiede sintetica declarazione di quanto mese passò o di accusazione direttamente legata al suo papel come supposto leader di NLS. Avvocato signora Blanc ha su una petizione para temporalmente il caso qui, però juez ha rechazato la petizione e ha dicta il processo sigue per adelante. Un dei sospettosi non può presentare avanza di cuore di Kosovo, il sospettoso Fisiolo nasce qui in Kosovo. Il Ministero Pubblico sta accusato principalmente di lavamento di placa e di funzionare come una pieza importante di supuestamente muove placa via un sistema di banda Hrons. Secondo il Ministero Pubblico, questa che inserirà più di 800.000 florin durante l'investigazione, terreno e anche casa della città e differenti proprietà che incluite in investigazione, abbiamo dilante come parte del processo di lavamento di placa che rappresenta un valore di più di 5.000 florin. Durante alcune domande con il juez, se è sospettoso fisiolo, e la pista juez che doveva conoscere quando e che doveva vivere auto da quando, però después del año 2002, che non doveva avere più contatto regolare con quando. Il sospettoso ha dichiarato anteriormente che doveva attivo di importazione di seafood e después del negozio di inquinamento di auto. E altro sospettoso del caso da Lucia Bar non appare ora in caso di corte di Kosovo. E dama, secondo il difensore AVE del caso di corte dell'esterior per motivo di salute. Il Ministero Pubblico ha accusato la signora Lucia Bar che forma parte di NLS e di aiuto a tenere negoziare e assumere personale di quanto con via compagnia Empire House. Secondo parte del dossier contro di Lucia Bar, il aiuto è differente sul familiare di e sospettoso quanto contatto con famiglia di quanto anche a Kosovo e anche in Canada e il mese di me dica di tutto per quanto in Dubai. Nella declarazione anteriore, Lucia Bar ha visto eventualmente tende a toccare l'attività criminale di Quan, però questa che non lo trascina mai e con il
2: visto di
1: attacchi. Il Ministero Pubblico ha presentato differenti messaggi di Skype, ICC, account e differenti transazioni finanziarie come prova del caso. Durante la sezione, questo ha passato differenti messaggi entre sospettosi del caso in cui sarà Quan, lo si avrà e anche visiolo differenti transazioni finanziarie, compra di auto e anche pago di famiglia di Quan, incluso collegio geld na Canada visiolo també di durante de caso di
3: tratta da mai au lei si ma non sto mi originale sa capi hai un order quando per non stai accerte che ben si chi vuol non sto non sto mai después si non sa capi iega fiu con non sto per buscare order per non stai lì vai via canta delivery poi ma poi pali adesso che anche io non ma non mi lesi pari no
2: Che
4: da restaurant holder Janci Christian overleden. Janci di

0: bende dei marsci, e starò con Riccardo, indicando un nota nante sotto da transi e loche da futuro di marsci.
1: Dopo la settimana passata, quando stavate in un'intervista con il signor Francesco,
2: e all'interno del tema del culto,
1: in panna di medaglia di Kundashon Marché. Il direttore interino, signor Reni Riccardo, ha una lampada di medaglia.
0: Claro, nuestra para, nuestra ángela que es parte cultural de

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia a abri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombra di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bidina nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caid in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia, Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesucristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in adere, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita
2: fuori di morto
3: e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangue alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre, e alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre, e alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien estima, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien estima, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, Santo Omnipotente, Santo Imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, Santo Omnipotente, Santo Imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, Santo Omnipotente, Santo Imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: O Deus eterno, den quem de misericórdia ta infinito e tesouro de compaixão ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós. Per momento nan difícil, nos no desespera e ni perde ânimo, sino cu gran confiança, nos sometemos na vos santo voluntad, cuta amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

stanno sto contando che è ora esatto di stress minuto le fa di ora 17 arriva e già mas ma inta qui mi cara tambe comparti e alcun information non per lo che sta di già qui non so sigue di 5 di a 10 novena non ho di spirito santo e in preparazione per lo che sta tratta e fiesta di 50 di e fiesta di Pentecoste. Per lo che ti tratta e parrocchia. E la Virgine di Fatima ti seguiamo con un di 5 di a 10 novena con invitazione di parte di e gruppo di orazione carismatica. Gruppo Cristo Fuente di Vida di parrocchia di la Virgine di Fatima Dakota. Segui invitato romana in gruppo di Dio Shompa e 5 di novena non uno di Spirito Santo e di preparazione per celebrazione di 24 di mai prossimo quarta già domingo war poi sabatari 5 e 25 lo metti in novena e ti segui perdón 6:05 e tiene novena y se todo lo betín celebración de San Sacrificio de misa tiene cuenta que den ese man aquí no está beti misa mañita a ver también pues devoto nan de virgen la saleta que te cordialmente invita pa oración a ver yo más 19 de mayo e oración va a estar 5 horas de tarde no olvida cambio de horario pero que te trata 5 horas de tarde e tengo 6 horas lo va a estar de capel de parroquia de la Virgen de Fátima Dakota mucho bien vos te sigue también con el camino de luz así na sta clausura e già piena che 22 di mei per lo che ti tratta e cammina di luz per 6 di mei per cominciare con il Santo Rosario e anche e non bene e lo vai da seguente da un quarto per 5 lo vedi da quarto per 5 6 di mei in cammina di luz e scettor lo vai da celebrazione di San Sacrificio di Misa e ultimo cammino di luz per questa riflessione arriva a presione il momento di Gesù dopo di sua risurrezione.

Dia 23 sa mimiting paparokya. Tila Birhi di Fatima, deboto ng iyunang espiritual di San Padre Pio. Tambi te rekorda, invitation pa orasyon di tur dia 23 si Luna. Sa kilobaita di Sabra, dia 23 si May, pa 6 or di Atadi, e lo baita din kapel.

lo que te trata parroquia de Sagrado Corazón de Jesús también me invita a compartir para lo que te trata y e parrocchia che su partecipazione a lui di mente dedicata a Virgen Maria e l'orisa e l'etania a onore di Virgen Maria dopo di cada Santa Comunione e c'è domingo dia 24 l'Iglesia sta celebrando la novità di Pentecoste probabilmente sei già il dia anteriore il dia 23 mese non si lo baiti un vigilia di Pentecoste a cominciare con il Santo Ufficio di Missa Pascetor di Anocci e poi seguì con orazione, alabanza e riflessione testimonio poi di adorazione Santissimo sa che lo vai a te con Gesù lo vai a tomare il luogo di Hoffi di Yolanda e sei il dia 23 per la vigilia di Pentecoste già domingo può essere solennità di Pentecoste. Anche ti informo che il centro passerà a Ruba a organizzare un bingo per ricordare fondo per il centro. E sa che lo metto a tomare lugar di sabra 4 di giugno per 8 ore di notte nel club Caicatillo na Paradera. Per te che ti gestisci un po' per comprare te che ti dispensi misa. Construir per lo che ti tratta e Bowden, che tengo borghesita, si borghesita, e attualmente anche nel centro pastorale na Santa Cruz. Questo dentro di una settimana di allegria di Iglesia, questo di 17 a 24 di May, settimana di allegria di nostra Iglesia Cattolica, orgogliosamente mi avvisa, mi dà un cattolico. Che ti tratta l'Istituto Catechetico Diocesano Cadeati e Tambe e Arman Tapnan fanno valori di nostro rimpa conscientizzare il pueblo e si manca di allegria di Iglesia buon porre che in natura parrocchia, scuola cattolico e Tambe e Cadea solamente Dios Florin. También te invitamos a visitar el Blanco para que se vea nos fe.